figlio, già tra gli anni signore si vuole essere già. Va accorto nel correre del tempo la massa unica, la massa unica, la terra varia con